Sproščeno v novo jutro, ko sta pela Frankie Goes to Hollywood. Tudi v naslednji pesmi sta dva, Albano in Romina Power. Kmalo bo ob pol sedmih, dobro jutro.